e dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sud.

ma quanta voglia di te. Adesso che mi parli piano, quanta voglia di te.